0: vuol, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertirò, mi prego.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposi.

0: passa, ma se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, dovremmo, sbrigati.
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo. Giusto, là sotto, dietro.

0: che diamo farà?
1: Io per mia vita!
2: A te! Vedrete fra poco sbocciare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, so messo d'umile cercare pietà!
1: Scacciate la tema, vento degli ebori, concedo, ma si stupe, ma non ti muori!
2: Lo stegno, ma c'è!
0: Guardate che viene!
2: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai!
0: Ui, beh, ci sono guai!
2: Orecchi di...

aprite un po' gli occhi. Uomini incolti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono polpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche,

Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedete.

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
0: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
0: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Ne mando a me. La cazzalo con grandi

0: Che più, sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.
1: Fio cor,
2: dura legge.